l'Italia economico mendrico e politico mendivisato suscito las bulgudos de Franzo e d'Espagno monarchios las mai potentos d'Europa. L'intervenzio da che los dus grandos potentos suscuso l'Italia marco la debuto di una lutto d'un secle niecce che constitue la caratteristico essenziale della relazione internazionale dell'epoca. La prima fase del conflitto de 1494 a 1512 è ser l'eritiero della rivalità che posato all'età mediana l'Ustal d'Anjou e la d'Aragù, aro senza risultati, lo Realme de Naples demoro jus dominazione spagnolo e los francesi devono quitare l'Italia. In 1515, lo nouvel rei d'Espagne, François I, torna a conquistare lo Milanese après la celebre vittoria de Marignan. Aro poco prep, lo nouvel imperatore Carles V amenaza la Francia a tutte le sue frontiere. Effettivamente, Carles V recepe un eritaccio universale, nascuta a Gant in 1500. Lo fil de Joan la Follo e de Felipe Lubel es de nascuto per educaciu un prince bourguignon per son paire a questa recebut los territoris bourguignons la franco-contate los pais bases l'archiduchat d'Australio che li permette in 1579 d'estre ligi temperaire germanique per sa maire a queste rito des realmes d'Espagne de las possessius africanos e italianos como la Sicilo Naplo e la Sardegna e dei grandi colonios americanos che restaranno pas de s'espandi tutto al lungo de son regne si sa potenzo libe de la Holanda esper la Castiglio e las Indios che queste trobarà los mejans materials de mestre sus projectes a execuzione.

Parola grande amenazzo contro l'Europa be des Turks e Carles Quint milito per la concorde universale des princes cristians per contra l'avanzado turco. A questi delio è stato defenduto per los humanistes partisan del cosmopolitisme. A questi principi della defensa del cristianismo concebuto come facto d'unità valio a Carles Quint sa dimensione europeo. L'imperaere va sasi a mai di un'escasenso lo fait d'exposa pubblicamente sull'anello menso un progetto politico in 1521. A questo fa parte alla dieta imperiale di Worms, settans mai tarza la bellio di un cornument per clemens lo seten. A questo le presento altre cop al Consell d'Estat in Spagna in 1536, al cop della ditto che pronuncio in spagnol e la presenza del pape Paolo XIII. A questo esplico che lo Subeirans Christians allo debe decapita a la paz per lutta contro l'embaisu turc in 1555 alla rocche Carles Quint sa presto de quita le pude. A questo retrasso dunque a Bruxelles sus biaces al travers tutta l'Europa per desfendere la cretientà a tal cerco passa a instaurare un impiere dominato del piais della monarchia universale immaginato per Dante a un impiere ordonato contro a queste fight sedui celebaran las conceptions individualistes della modernità cacabaran per simpausa es lo triunfo del protestantisme e des estats nationals lo progetto dell'imperaire se trucco effettivamente a un triple obstacle l'opposition constante della Francia l'irredentisme des princes alemans e la menace turco per son opposition systématique François le premier exprime fin finale la volonté d'une France nationale et moderne qui se sentisse menaçado de cadre part la première guerre au espèce en 1521 et truco toutes les frontières del pays bien sud à Pavie en 1525 bien sud à Pavie perdu François le premier fait prisonnier deu signal le traité de Madrid un taqueste d'eisso l'us du cats de Milan et abbé de Bourgogne. La desfaito de Franzo Sencanenno amb un remit romen d'alliganzo. Los estats italians, menats per lo pape Clement lo seten, fan causo comun amb Franzo, una guerra sense batesto decisivos, a l'excepció del sac de Rome per las tropos imperialos. Aqueste capito sus uno paz a Cambe en 1529 que reconeix la supremacia de l'Espagne en Italia e torna la Bourgogne a Franzo. Aqueste equilibre es tout juste modificato per las dues guerres che seguiran al grande scandale della cretientà François le premier cerca lo sostegno del sultan turc Suleiman le Magnifique e occupa lo ducat de Varsovie clau della frontiera alpino la paz decrepi mostra la lassitudine des dues belligerens e la cranto che suscita la montata del protestantismo in Allemagne e tabè in Francia. Alors effectivement l'unione dell'Europa cristiana bulguto per l'imperaire a decoi de cruzado dunque medievalos aro a questo respuntabe a un bertadier d'Angier d'un pays la preso de Constantinople en 1453 los ottomans progresson forzo d'une part l'impiri turc s'expandis dins as limites junto trace en Bulgario en Servio en Grèce en Albanio e d'autre part a questo s'enfunso pregundomente in Asio Minur la potenzo militario che represento es en for d'acqua exaltado per lo fanatismo religius. A l'iniziativa de Suleiman, los turcs prenen Belgrade en 1521 e s'asseguren la victoria sus los ungreses de Mohac en 1526. La dubertura d'aquesto brecho los menno directamente a las portes de Vienne, dunque aquellis amenazan directamente l'impire e mediterranenco, aquellis se raligon a las tropos musulmanos d'Africa del Nord amenazan l'Espagne, car les skin capito a contenir l'avanzo des turcs en Europa en salvan Vienno en 1529 e mediterraneo s'emparo de Tunis aro es rebutat a las portes d'Argier l'amenaza ottomano de mort bertadiero mentre la seconda metà del secolo XVII junto la battesto navallo de Lepante en 1571.

vegeron si sa versari che gensavon de rebalum. Tutti li feme vendesari, se un solo mulum, e per assoita sa vittori.

Come i buono, come dicen nous aus. Bon, ebbe, continuiamo in questo discoteco ambe plasur lo gruppe Waystar e l'ordisque Waystar, ambe un tros che se sono fai vira a quasi un chicom che se dit del Cusa de Marseille o mastabe en son nostra Toulouse.

litro d'estralo. Olio in poggiana, vado per aria, non so mai se mi dà, vergogno del vino.

Ane, bine tutti aquí, auzi Luzzaradis, appariat per un nome surtit da quel país. Espas de buro rasso, espas un bon partit, lus cocut fo da gas, e flamas tardit, il mai in occitano, a cova.